0: Farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.
3: Dear Father, we want to bow our hearts before you tonight. Father of the fatherless. Father from whom every family on earth is named. Father who is faithful. Father who never abandons. Father who is never arbitrary in your love. We need your riches because we are poor, Father. Grant to us that we would be strengthened, for we are weak in ourselves. Dwell in our hearts, Father, through faith. Quicken faith where there is unbelief and hopelessness in our spirits. Root us and ground us in your love, Father, for we are rootless people, wandering and seeking. Woo our hearts, Father, to your Son. Your grace, Father, your goodness, your abounding, surrounding, faithful, infinite love is all we need. We come to you in brokenness. We've often lost our way in the journey, Father, but you keep us. You nudge us, you steer us and guide us back. We often fight with your other children, Father. Heal our hearts. Renew our love for one another. Dear Father, we love you. We honor you. Daddy, Abba, we love you.
4: On November 19th in 1978,
5: il 19 novembre del 1978,
4: my son and I were flying with a friend of ours in a private airplane.
5: Mio figlio ed io volavamo con un nostro amico in un aeroplanino privato.
4: And in the landing approach,
5: e nell'approccio all'atterraggio,
4: the airplane didn't stop and it crashed.
5: L'aeroplano non ha frenato ed è andato a sbattere.
4: And there was just a flicker of a second.
5: E è stato tutto un attimo.
4: Between the time that I realized that we were going to crash and when we actually crashed.
5: Tra il momento quando mi sono reso conto che stavamo per andare a sfasciarci e quando abbiamo sbattuto.
4: And the only word that I could think of to say.
5: E l'unica parola che mi è venuta in mente da dire.
4: The word Jesus came out of my mouth.
5: È uscita dalla mia bocca la parola Jesus, Gesù.
4: And we crashed and we tumbled.
5: E abbiamo sbattuto e l'aereo si è rovesciato.
4: Over 150 yards the airplane tumbled.
5: Ha girato su se stesso per oltre 150 metri.
4: When the airplane finally stopped.
5: E quando l'aereo alla fine ha smesso di girare.
4: The three of us in the airplane were in our seatbelts inverted.
5: Noi tre nell'aeroplano eravamo seduti con le cinture di sicurezza, ma eravamo a testa in giù.
4: And my oldest son Tony.
5: E il mio unico figlio Tony.
4: His face had crashed against the control bar.
5: La sua faccia aveva sbattuto contro il pannello di comando.
4: And I called his name Tony.
5: Io ho chiamato il suo nome Tony.
4: And there was no answer from him.
5: E non c'era risposta da lui.
4: And I began to unbuckle him from the seatbelt, and he fell to the floor.
5: Io ho cominciato a slacciargli la cintura di sicurezza, e lui è caduto al suolo, cioè nel tetto dell'aereo.
4: And I thought my child was dead.
5: E io ho pensato.
4: And when I kneeled down by his side.
5: E quando mi sono inginocchiato al suo fianco.
4: Still, all I could say was Jesus, Jesus.
5: E anche lì tutto quello che riuscivo a dire era Jesus, Jesus, Gesù.
4: There was no movement in his body.
5: Non c'era movimento nel suo corpo.
4: There was not even any blood flowing out of his body.
5: Non c'era nemmeno sangue che usciva da nessuna parte.
4: With all of the cuts and lacerations, there was no sign of life.
5: C'erano diversi tagli, lacerazioni, ma non sanguinava, non c'era segno di vita.
4: But as I began to say Jesus, Jesus.
5: Quando io ho cominciato a dire Gesù, Gesù.
4: I saw a little tear come out of his eye.
5: Ho visto una lacrima uscire dal suo occhio.
4: I began to thank God.
5: E ho cominciato a ringraziare Dio.
4: I knew that Jesus.
5: Sapevo che Gesù
4: had touched my child.
5: Aveva toccato mio figlio.
4: Sometimes we're in situations.
5: A volte ci troviamo in situazioni
4: where we don't know how to pray.
5: dove non sappiamo come pregare.
4: Sometimes we're overwhelmed with the circumstance.
5: A volte le circostanze ci sopraffanno.
4: And all we can think of to say is Jesus.
5: E tutto quello che ci viene da dire è Gesù.
4: And I have come to know.
5: E io ho imparato.
4: That there's power in the name of Jesus.
5: Che c'è potenza nel nome di Gesù.
4: There's strength in the name of Jesus.
5: C'è forza nel nome di Gesù.
4: There's healing in the name of Jesus. There's miracles in the name of Jesus. Jesus. Jesus.

0: Who's there?
1: Chi è là?
0: God is there.
1: Dio è là.
0: He's always there, right by your side.
1: È sempre là vicino al vostro fianco.
0: He never leaves us.
1: Non ci lascia mai.
0: He never forsakes us.
1: Non ci abbandona mai.
0: And whenever we have a problem,
1: e ogni volta che abbiamo un problema,
0: he's right there to meet us at the point of our need.
1: È proprio là per incontrarci nel nostro momento di bisogno.
0: For God is able.
1: Perché Dio è in grado.
0: He's a mighty God.
1: È un grande Dio.
0: A mighty God.
1: Grande Dio.
0: A mighty God.
2: Radio Light.
3: Music.6 FM.
2: Radio Light.